0: People go. Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2 e 32 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

non sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:34.

Giorno fatto, giorno buio, tornato in me. Passi si allontanano prendendo un caffè. Segui l'ombra in felicità. Lascia quella porta col mio uomo che va.

0: non ti scordare di me, di noi.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Buon mercoledì da Radio Mugello. Yeah.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sì.
1: Radio Mugello.
2: Più fantasia, più Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 34 minuti.
4: Magica, unica. Radio Mugello. La radio della tua estate.

0: Sono le 6:01.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
4: No matter what.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Mattinata difficile quella di martedì sulla linea Faentina per numerose soppressioni e ritardi. Le segnalazioni riguardano diverse corse tra Borgo San Lorenzo, Firenze Santa Maria Novella e Pontassieve. Tra i collegamenti segnalati come soppressi figura il treno delle 6.52 da Borgo San Lorenzo. Cancellata anche la corsa delle 7.02 da Firenze Santa Maria Novella diretta a Borgo San Lorenzo. Risulta soppresso inoltre il treno delle 6.32 per Pontassieve, mentre non è partito il convoglio delle 7.33 da Borgo San Lorenzo verso Firenze. Il treno delle 7.29 è partito con 35 minuti di ritardo. La lunga sequenza di cancellazioni ha lasciato molti passeggeri senza un collegamento immediato, con conseguenze pesanti per chi doveva raggiungere Firenze, il Mugello o la Val di Sieve per motivi di lavoro o studio. Alle soppressioni si aggiunge il guasto che aveva già fermato il treno delle 6.05 da Borgo San Lorenzo a Firenze nella stazione di Fiesole Caldine. I passeggeri erano stati costretti a scendere dal convoglio e a cercare un mezzo alternativo alle fermate degli autobus. Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivi lo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
2: Autostrade per l'Italia comunica che per eseguire una serie di lavori di ripristino a danni a seguito di un incidente, la stazione di Barberino di Mugello sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze dalle ore 00 alle 4 del giorno 6 agosto.
1: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio e località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
2: Il comune di Barberino di Mugello ha consegnato un riconoscimento a Sara Grossi, neo campionessa d'Europa Under 18 con la nazionale italiana di pallavolo. Il premio per la passione, la determinazione e i valori sportivi dimostrati con la maglia azzurra, portando in alto il nome del territorio mugellano e di quello di Barberino in particolare nel panorama internazionale. Il premio anche con l'augurio di un futuro ricco di nuovi e sempre più grandi successi.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Buon mercoledì da Radio Mugello.
1: Yeah, come in Inception puoi costruire i tuoi sogni. Fallo da sveglio, alzati e corri. Felicità.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
9: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
8: Per un Ferragosto a tutto tondo.
10: Vamos a la playa.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
11: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
12: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
3: Buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: DNA. Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
0: www.radiomugello.it.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000.
4: Questo disco è stato richiesto a
3: 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in

0: Let's go! Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport al fresco a San Godenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Ti amo, ti amo. I love you. Ti amo, ti amo. I'm crazy for you.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti!
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Sono le 9:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13:30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Con ampio anticipo rispetto ai tempi previsti si sono conclusi i lavori di restauro e ripristino della balaustra storica di Bivigliano. La balaustra, realizzata nel 1927 in pietra serena di Bivigliano da artigiani locali, era stata danneggiata gravemente. Il lavoro svolto dalla ditta incaricata ha consentito, in accordo con la soprintendenza, di restituire ai cittadini un importante monumento dal grande valore storico e identitario. Ma il progetto generale di riqualificazione della piazza Don Castelli prosegue. In accordo con Città Metropolitana di Firenze è in definizione un progetto di sistemazione dell'intero spazio. Nell'immediato si procederà nei prossimi giorni alla rimozione degli stalli di sosta antistanti alla balaustra e all'installazione di due nuove panchine. Contestualmente sarà riorganizzato il sistema di sosta a largo Alpini. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala, partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola, con musica e canti dedicati alla pace. La camminata, tutta in discesa, è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21, concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20:30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despot. L'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001 624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: sarà Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
6: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.

le vele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre. Se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo,

Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vivera, la base del melo che vuole. Quante favole racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione. Ora il pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo via.

0: Carrio.
1: Radio Mugello.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivi lo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero, il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato toccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso, le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
2: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare. Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com. Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
7: Autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Ginnastica posturale, in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
15: Magica, unica, Radio Mugello, la radio del...

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: www.radiomugello.it

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937.
2: Sono le 10:32.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello. 7.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh, oh,
3: oh. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a
6: 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ondate di calore e temperature superiori alla media, ma nessuna emergenza per quanto riguarda la risorsa idrica toscana. È quanto emerge dall'analisi della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione attraverso il settore idrologico e geologico regionale. Un quadro aggiornato elaborato sulla base dei dati della rete regionale idropluviometrica, freatimetrica e termometrica. Secondo il presidente Gianni, nonostante il forte stress termico, la disponibilità della risorsa idrica risulta complessivamente soddisfacente grazie alle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno e la tarda primavera. Anche i dati idrometrici e quelli relativi agli invasi confermano un quadro positivo che permette di affrontare questo periodo con maggiore serenità pur mantenendo alta l'attenzione. In particolare, guardando al nostro territorio, al 31 luglio l'invaso regionale di Bilancino contiene 59 milioni di metri cubi d'acqua con una percentuale di riempimento pari all'85%, sostanzialmente analoga a quella registrata nello stesso periodo del 2025, anno non caratterizzato da condizioni di siccità.
3: Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13:30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la Festa della Montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata, tutta in discesa, è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21, concerto gratuito d'apertura della Festa della Montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 17:30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20:30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
8: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
9: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Mondo Visione. Buongiorno a tutti, buongiorno. Mondo Visione, appuntamento con il Fabio Orgoglio del mercoledì mattina. A tutti voi buona estate e buona musica. Tacabanda!
13: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Anche oggi qualche amico all'ascolto mi ha chiesto, Fabio, ma tu hai cominciato nel collegamento precedente, Tacabanda hai detto, ma che cos'è? Ve lo spiego, ve lo spiegherò. Il Tacabanda è un personaggio di uno spot televisivo di molti anni fa. Sapete cosa facciamo? Più tardi ce l'ascoltiamo questo spot televisivo.
1: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta, infoline 335 800 1624.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Perché sono abbondante e porto la livrea. Oracolo mi segue, suonando il tamburello. Ma non gli fate caso, è un poco picchiatello. Tacca banda! Ho visto tutto il mondo, sono stato a Barcellona, che là si trova in Spagna, se c'hai la vista buona. L'ha trovato anche Oracolo, è quasi un miracolo. Ho visto una spagnola, una bella signorita, che suonando le nacchere si schiacciava le dita. Ho ballato il flamenco insieme coi gitani, che anche se lo balli male, ti battono le mani. Tacabanda!
6: Questo qua, eccolo qua, il Tacabanda era un carosello, una pubblicità di molti anni fa, Doria, la nota marca di biscotti e non solo. Insomma, avevamo il Tacabanda, poi cos'è poi? Si parla in questo spot pubblicitario di questo personaggio che suona, insomma, magari voi non lo riuscite a vedere, magari se avete voglia andate a guardarvela su internet, ha questa specie di strumento che ha il tamburo, ha tutto, insomma, tutto quanto viene. C'è un amico Federico Berti, che appunto lui è un cantastorie e ha il Tacabanda, proprio, vabbè, ve ne posso parlare dopo, mi va, perché l'argomento è interessantissimo. L'abbiamo avuto anche ospite qui a Radio Mugello, Federico Berti.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, estate in musica.

disastro, va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
11: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
10: Buone vacanze a tutti.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Tacabanda, tacabanda, tacabanda. Sì, è anche una titolo di una canzone del Ligabue, canzone del 2010 che fa parte dell'album Arrivederci Mostro. E poi dopo invece il Tacabanda è anche il nome di una nota osteria che era attiva a San Lorenzo, a Riccione, chiusa qualche tempo fa in quanto la banca che era proprietaria dell'immobile ha venduto completamente, quindi ha venduto anche i locali dove erano situati appunto anche questa osteria. Ci siete mai stati voi al Tacabanda a Riccione? Penso che fosse il nome era tutto un programma, magari, cioè, ma penso che fosse un locale noto e si stava magari anche molto bene.
12: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: E avanti con il Tacabanda. Ci siamo documentati ampiamente, in pochi minuti. Non è che si può sviscerare il tutto, però Tacabanda è un modo di dire italiano composto da taca, imperativo del verbo dialettale tacare, cioè attaccare, iniziare, e banda significa letteralmente attacca la banda o comincia a suonare, e viene usato in senso figurato per esortare a dare inizio a una festa. Io vorrei invece invitarvi a fare un salto nel sito internet dell'amico musicista e anche scrittore Federico Berti. Ecco, lì subito a inizio della sua pagina social troverete la sua foto col suo bel faccione che sorride e il suo modo di proporsi nelle piazze. Per lui il Tacabanda è letteralmente, lui si definisce uno one man show, quindi one man band, anzi mi correggo, uomo orchestra italiano, street performer. Questo è Federico Berti. Ecco, se guardate la foto, questo per me è un po' il Tacabanda. Lui si è ispirato alla pubblicità che vi ho fatto ascoltare a inizio trasmissione. Si è ispirato a questa pubblicità, ha creato questo strumento. Lui con davanti alla chitarra, quindi suona la chitarra normalmente, ha microfono e armonica con la bocca, e dietro a questo tamburo con anche i piatti che suona col piede, in poche parole. Ecco. La sua arte di suonare per le piazze, per i paesi, e vi assicuro che è veramente spettacolare. Lui è veramente, veramente bravo. Comunque, magari se vi va, date un'occhiata al suo sito internet, Federico Berti. E interessante, dai, questo è il Tacabanda. Ciao Federico!

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport al fresco a San Godenzo.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Vado via, vi saluto. Buon agosto, buona estate. Un grande abbraccio. Fabio Orgoglio vi aspetta anche domani, sempre qui da Radio Mugello. Ciao ciao.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato toccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
3: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
2: Autostrade per l'Italia comunica che per eseguire una serie di lavori di ripristino a danni a seguito di un incidente, la stazione di Barberino di Mugello sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze dalle ore 00 alle 4 del giorno 6 agosto.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Torna la notte bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco e il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestioni via del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
7: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
8: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine.

0: Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 800 1624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
11: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ondate di calore e temperature superiori alla media, ma nessuna emergenza per quanto riguarda la risorsa idrica toscana. È quanto emerge dall'analisi della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione attraverso il settore idrologico e geologico regionale. Un quadro aggiornato elaborato sulla base dei dati della rete regionale idropluviometrica, freatimetrica e termometrica. Secondo il presidente Gianni, nonostante il forte stress termico, la disponibilità della risorsa idrica risulta complessivamente soddisfacente grazie alle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno e la tarda primavera. Anche i dati idrometrici e quelli relativi agli invasi confermano un quadro positivo che permette di affrontare questo periodo con maggiore serenità pur mantenendo alta l'attenzione. In particolare, guardando al nostro territorio, al 31 luglio l'invaso regionale di Bilancino contiene 59 milioni di metri cubi d'acqua con una percentuale di riempimento pari all'85%, sostanzialmente analoga a quella registrata nello stesso periodo del 2025, anno non caratterizzato da condizioni di siccità.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva. Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
2: Autostrade per l'Italia comunica che per eseguire una serie di lavori di ripristino a danni a seguito di un incidente, la stazione di Barberino di Mugello sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze dalle ore 00 alle 4 del giorno 6 agosto.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede 3 soggetti coinvolti nel portare avanti a attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in 2 mesi di educativa di strada. Nelle 7 uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare anche l'opera di trame di cultura protagonista di 2 azioni. Una di queste il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Giovedì 6 agosto torna il mercato contadino negli spazi esterni della cooperativa Proforma a Borgo San Lorenzo. Dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle aziende agricole del territorio. Alle 18 si terrà la locanda del mercato parte 2, laboratorio per grandi e piccini dedicato alla costruzione di un hotel per insetti impollinatori utilizzando materiali di recupero. L'iniziativa, curata da Jamlab Education, rientra nel progetto Biodiversità al mercato. Dalle 19.30 spazio alla musica dal vivo con il concerto dei Picaros, duo formato da Here Cornejo e Diletta Naira, che proporranno musica campestre sudamericana. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Nuovo appuntamento venerdì 7 agosto alle 21.15 a Vaglia presso il giardino di Piazza Demidoff, dove verrà presentato Il Giallo a Firenze Giravoce, un'indagine sui Lungarni edito da PM nel 2025. Daniela Morozzi incontra l'autrice Cristine Fomborris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Letture a cura di Lo Stanzone delle Apparizioni. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manu Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Torna la notte bianca a Marradi, sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco, il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto, luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta D8 alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperia e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. L'ultimo appuntamento del ciclo estate sul lago a Montelleri col Fresco e la Luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21.30. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Per la rassegna Dicomano d'estate all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'opera, cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso gratuito. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo mercoledì 5 agosto dalle 19 apertura degli stand gastronomici e briscola sotto le stelle. Giovedì 6 agosto dalle 21 tombola di San Lorenzo seguita da musica e intrattenimento. Venerdì 7 agosto dalle 17.30 si svolgerà il palio under 18 con tiro alla fune, corsa della rotoballa e staffetta. A seguire la pesa ufficiale dei tiratori di fune delle gare del palio e in serata DJ set. Sabato 8 agosto dalle 16.30 iniziano le gare ufficiali con il tiro alla rulla e il taglio del tronco. In chiusura DJ set. Domenica 9 agosto sempre dalle 16.30 qualifiche della corsa dei carretti e fase a gironi del tiro alla fune. A seguire musica e karaoke. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11.30 il conferimento delle onorificenze civiche Stelle di San Lorenzo nella Sala del Consiglio Comunale. Dalle 16.30 le finali del Palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21.30 il concerto di musica classica Musica Stellare in Piazza Castelvecchio.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: In ogni momento della tua giornata,
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche.

0: www.ilsole24ore.it.
1: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti!
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto

0: Le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Juzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un ferragosto a tutto tondo.
3: Vamos a la playa.
4: Autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
13: Di Viale Giovanni XXIII, 47, Borgo San Lorenzo.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
15: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: State con noi, e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023 e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi per un finanziamento complessivo di 750.000 euro sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
3: Ondate di calore e temperature superiori alla media, ma nessuna emergenza per quanto riguarda la risorsa idrica toscana. È quanto emerge dall'analisi della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione attraverso il settore idrologico e geologico regionale, un quadro aggiornato elaborato sulla base dei dati della rete regionale idropluviometrica, freatimetrica e termometrica. Secondo il presidente Gianni, nonostante il forte stress termico, la disponibilità della risorsa idrica risulta complessivamente soddisfacente, grazie alle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno e la tarda primavera. Anche i dati idrometrici e quelli relativi agli invasi confermano un quadro positivo che permette di affrontare questo periodo con maggiore serenità pur mantenendo alta l'attenzione. In particolare, guardando al nostro territorio, al 31 luglio l'invaso regionale di Bilancino contiene 59 milioni di metri cubi d'acqua con una percentuale di riempimento pari all'85%, sostanzialmente analoga a quella registrata nello stesso periodo del 2025, anno non caratterizzato da condizioni di siccità.
2: Giovedì 6 agosto torna il mercato contadino negli spazi esterni della cooperativa Proforma a Borgo San Lorenzo. Dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle aziende agricole del territorio. Alle 18 si terrà la locanda del mercato parte 2, laboratorio per grandi e piccini dedicato alla costruzione di un hotel per insetti impollinatori utilizzando materiali di recupero. L'iniziativa, curata da Jam Lab Education, rientra nel progetto Biodiversità al mercato. Dalle 19.30 spazio alla musica dal vivo con il concerto dei Picaros, duo formato da Jere Cornejo e Diletta Naira, che proporranno musica campestre sudamericana. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Per la rassegna Dicomano d'estate all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'Opera, cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso gratuito. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata, tutta in discesa, è di circa 2 chilometri e arriverà in paese. Alle 21, concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
8: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi. State con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti.

0: sempre con gli stessi orari.
1: Di Tacchini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
0: Buone vacanze a tutti!
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo che comunque tutto

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calici di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624. Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport al fresco a San Godenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: basta. Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità. Musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzo. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mattinata difficile quella di martedì sulla linea Faentina per numerose soppressioni e ritardi. Le segnalazioni riguardano diverse corse tra Borgo San Lorenzo, Firenze Santa Maria Novella e Pontassieve. Tra i collegamenti segnalati come soppressi figura il treno delle 6:52 da Borgo San Lorenzo. Cancellata anche la corsa delle 7:02 da Firenze Santa Maria Novella diretta a Borgo San Lorenzo. Risulta soppresso inoltre il treno delle 6:32 per Pontassieve, mentre non è partito il convoglio delle 7:33 da Borgo San Lorenzo verso Firenze. Il treno delle 7:29 è partito con 35 minuti di ritardo. La lunga sequenza di cancellazioni ha lasciato molti passeggeri senza un collegamento immediato, con conseguenze pesanti per chi doveva raggiungere Firenze, il Mugello o la Val di Sieve per motivi di lavoro o studio. Alle soppressioni si aggiunge il guasto che aveva già fermato il treno delle 6:05 da Borgo San Lorenzo a Firenze nella stazione di Fiesole Caldine. I passeggeri erano stati costretti a scendere dal convoglio e a cercare un mezzo alternativo alle fermate degli autobus. Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza. L'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato troccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi.
7: Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
14: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
15: State con noi. State con Radio Mugello.
16: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a
5: la
3: playa.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
8: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

Stavamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24, 347-4158-937.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
10: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Buone vacanze a tutti.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023 e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi per un finanziamento complessivo di 750.000 euro sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio e località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Val d'Arno e Val di Sieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Val d'Arno e Val di Sieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Arno e Val di Sieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Val d'Arno e Val di Sieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentino, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Val d'Arno e Val di Sieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Giovedì 6 agosto torna il mercato contadino negli spazi esterni della cooperativa Proforma Borgo San Lorenzo. Dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle aziende agricole del territorio. Alle 18 si terrà la locanda del mercato parte 2, laboratorio per grandi e piccini dedicato alla costruzione di un hotel per insetti impollinatori utilizzando materiali di recupero. L'iniziativa, curata da Jamlab Education, rientra nel progetto Biodiversità al Mercato. Dalle 19.30 spazio alla musica dal vivo con il concerto dei Picaros, duo formato da Jere Cornejo e Diletta Naira, che proporranno musica campestre sudamericana. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo vivo Un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello e il ruolo della Caritas diocesana per la terza età. L'ultimo appuntamento del ciclo estate sul lago a Montelleri col fresco e la luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini, intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-04. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21.30. L'evento, patrocinato dalla Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
4: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calici di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
2: Sono le 17:32.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento tecno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport al fresco a San Godenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Sono le 17:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva. Con ampio anticipo rispetto ai tempi previsti si sono conclusi i lavori di restauro e ripristino della balaustra storica di Bivigliano. La balaustra realizzata nel 1927 in pietra serena di Bivigliano da artigiani locali era stata danneggiata gravemente. Il lavoro svolto dalla ditta incaricata ha consentito, in accordo con la soprintendenza, di restituire ai cittadini un importante monumento dal grande valore storico e identitario. Ma il progetto generale di riqualificazione della piazza Don Castelli prosegue. In accordo con Città Metropolitana di Firenze è in definizione un progetto di sistemazione dell'intero spazio. Nell'immediato si procederà nei prossimi giorni alla rimozione degli stalli di sosta antistanti alla balaustra e all'installazione di 2 nuove panchine. Contestualmente sarà riorganizzato il sistema di sosta a Largo Alpini.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato toccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: In ogni momento della tua giornata,
0: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
0: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti!
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. E state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
6: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Per un Ferragosto a tutto tondo.
7: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mattinata difficile quella di martedì sulla linea Faentina per numerose soppressioni e ritardi. Le segnalazioni riguardano diverse corse tra Borgo San Lorenzo, Firenze Santa Maria Novella e Pontassieve. Tra i collegamenti segnalati come soppressi figura il treno delle 6.52 da Borgo San Lorenzo. Cancellata anche la corsa delle 7.02 da Firenze Santa Maria Novella diretta a Borgo San Lorenzo. Risulta soppresso inoltre il treno delle 6.32 per Pontassieve, mentre non è partito il convoglio delle 7.33 da Borgo San Lorenzo verso Firenze. Il treno delle 7.29 è partito con 35 minuti di ritardo. La lunga sequenza di cancellazioni ha lasciato molti passeggeri senza un collegamento immediato, con conseguenze pesanti per chi doveva raggiungere Firenze, il Mugello o la Val di Sieve per motivi di lavoro o studio. Alle soppressioni si aggiunge il guasto che aveva già fermato il treno delle 6.05 da Borgo San Lorenzo a Firenze nella stazione di Fiesole Caldine. I passeggeri erano stati costretti a scendere dal convoglio e a cercare un mezzo alternativo alle fermate degli autobus.
3: Ondate di calore e temperature superiori alla media, ma nessuna emergenza per quanto riguarda la risorsa idrica toscana. È quanto emerge dall'analisi della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione attraverso il settore idrologico e geologico regionale. Un quadro aggiornato elaborato sulla base dei dati della rete regionale idropluviometrica, freatimetrica e termometrica. Secondo il presidente Gianni, nonostante il forte stress termico, la disponibilità della risorsa idrica risulta complessivamente soddisfacente grazie alle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno e la tarda primavera. Anche i dati idrometrici e quelli relativi agli invasi confermano un quadro positivo che permette di affrontare questo periodo con maggiore serenità pur mantenendo alta l'attenzione. In particolare, guardando al nostro territorio, al 31 luglio l'invaso regionale di Bilancino contiene 59 milioni di metri cubi d'acqua con una percentuale di riempimento pari all'85%, sostanzialmente analoga a quella registrata nello stesso periodo del 2025, anno non caratterizzato da condizioni di siccità. Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato troccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
2: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente. Fra la zona artigianale, il deposito depuratore comunale. I due interventi per un finanziamento complessivo di 750.000 euro sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Autostrade per l'Italia comunica che per eseguire una serie di lavori di ripristino a danni a seguito di un incidente, la stazione di Barberino di Mugello sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze dalle ore 00 alle 4 del giorno 6 agosto.
2: Con ampio anticipo rispetto ai tempi previsti, si sono conclusi i lavori di restauro e ripristino della balaustra storica di Bivigliano. La balaustra, realizzata nel 1927 in pietra serena di Bivigliano da artigiani locali, era stata danneggiata gravemente. Il lavoro svolto dalla ditta incaricata ha consentito, in accordo con la soprintendenza, di restituire ai cittadini un importante monumento dal grande valore storico e identitario. Ma il progetto generale di riqualificazione della piazza Don Castelli prosegue. In accordo con Città Metropolitana di Firenze è in definizione un progetto di sistemazione dell'intero spazio. Nell'immediato si procederà nei prossimi giorni alla rimozione degli stalli di sosta antistanti alla balaustra e all'installazione di due nuove panchine. Contestualmente sarà riorganizzato il sistema di sosta a largo Alpini. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Nuovo appuntamento venerdì 7 agosto alle 21.15 a Vaglia, presso il giardino di Piazza Demidoff, dove verrà presentato Il Giallo a Firenze Giravoce, un'indagine sui lungarni edito da PM nel 2025. Daniela Morozzi incontra l'autrice Cristine Fomborris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Letture a cura di Lo Stanzone delle Apparizioni. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Pasquale, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Torna la notte bianca a Marradi, sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco, il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto, luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. L'ultimo appuntamento del ciclo estate sul lago a Montelleri col fresco e la luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. L'evento, patrocinato dalla Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta D8 alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperia e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo, giovedì 6 agosto dalle 21, tombola di San Lorenzo seguita da musica e intrattenimento. Venerdì 7 agosto dalle 17.30 si svolgerà il palio under 18 con tiro alla fune, corsa della rotoballa e staffetta. A seguire la pesa ufficiale dei tiratori di fune delle gare del palio e in serata DJ set. Sabato 8 agosto dalle 16.30 iniziano le gare ufficiali con il tiro alla rulla e il taglio del tronco. In chiusura DJ set. Domenica 9 agosto sempre dalle 16.30 qualifiche della corsa dei carretti e fase a gironi del tiro alla fune. A seguire musica e karaoke. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11.30 il conferimento delle onorificenze civiche e stelle di San Lorenzo nella sala del Consiglio Comunale. Dalle 16.30 le finali del Palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21.30 il concerto di musica classica, musica stellare in Piazza Castelvecchio. Nell'ambito della festa di San Lorenzo lunedì 10 agosto l'amministrazione di Borgo San Lorenzo attribuirà le stelle di San Lorenzo a figure e associazioni che nell'ultimo anno si sono distinte per professionalità, spessore umano e spirito di servizio. Le stelle in ceramica consegnate ai premiati sono state realizzate dai ragazzi del gruppo Concreta accompagnato dalla tutor Elisa Pietracito, laboratorio nato nell'ambito di Contatto, il progetto giovanile del comune gestito dalla cooperativa Con Voi, fondamentale presidio di partecipazione per le giovani e i giovani del territorio. I premiati dell'edizione 2026 saranno per la cultura la scuola di italiano per stranieri Penny Wirton del Mugello, per l'ambiente il gruppo di volontariato Puliamo Borgo, il verde è nostro, per lo sport l'associazione Mugello Outdoor, per il sociale le volontarie volontarie e volontari di Insieme Partiamo. Il premio speciale verrà conferito a Via Richini. Un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Lorenzo Quartani, Clement Omoreghi e Simone Pepe.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 2 minuti.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Periferia.
1: Radio Mugello.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
8: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Buone vacanze a tutti.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Infoline 335. 8001624.
11: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Buon mercoledì da Radio Mugello. Some people.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Per un Ferragosto a tutto tondo.
6: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: En la graziosa la vita è más sabrosa.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
4: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Sono le 20.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.

Allora, stasera avremo modo di parlare di diverse notizie molto molto importanti e avremo modo di approfondirne il discorso insieme a Oreste. Nel frattempo io volevo salutare tutti i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando e mando un bacio in particolare a una persona che lei sa. Va bene? Ciao! Un bacio e tra poco ci sentiamo con Oreste. State con noi perché abbiamo tante tante notizie da darvi.

0: Allora, noi continuiamo a dirvi che vi aspettiamo a Pietramala, Oreste, il 9 agosto per portare la bandiera, penso, più grande d'Europa. Quanto è lunga, Oreste?
1: 500 metri, larga 14.
0: 500 metri, lunga 14.
1: È già arrivata, eh?
0: È già arrivata.
1: È già nella pieve di San Lorenzo.
0: Per cui, soltanto per curiosità, tutti quanti dovete venire a vedere la bandiera della pace di Pietramala, che è una cosa veramente spettacolare. Spettacolare.

0: Beh, Oreste, sicuramente tornando alla festa di Pietramala ci sarà il 9, 10 e 11, ricordiamolo, veramente sarà una cosa molto molto importante per questa cosa veramente unica della bandiera, che ricordiamo è lunga 500 metri, giusto Oreste?
1: Sì, largo 14.
0: E quindi finiremo sul winner...
1: questo è stato anche un evento che è andato già a altre città e paesi.
0: Assolutamente sì.
1: Però è una cosa bella per Pietramala, per il comune di Firenzuola, anche per
0: assolutamente
1: stesso,
0: sì.
1: Per Roberto stesso, che è uno che si dà molto da fare su queste feste, delle varie camminate, di far conoscere il territorio nostro.
0: Certo, ma infatti è così che si fa.
1: È sempre bello.
0: Perché il nostro territorio è veramente importante.
1: Se
0: importante.
1: Volete anche andare a curiosare, vedere i vari siti, c'è scritto, così potete anche prendere atto e prendere carta e biro e andare, se volete partecipare, che è una cosa grande, bellissima da vedere e da svolgere.
0: E poi, nonostante tutto, finita tutta quanto l'attività comunque dello svolgimento della bandiera, ci saranno anche degli interventi molto importanti di complessi, di gruppi che canteranno e suoneranno ottima musica, giusto Oreste?
1: Sì.

0: Beh, sicuramente la festa di Pietramala è unica nel suo genere, e cioè il 9, 10 e 11 luglio, agosto scusate, sono tre date veramente importanti, tre giorni tra cammini, sport e sapori. Sono veramente, ospiterà dal 9 all'11 Pietramala ospiterà la festa della montagna, trekking, sport, cinema, musica, street food e antica fiera. Cioè ci saranno molte, ma veramente molte manifestazioni, per cui veramente vi chiediamo di venire a visitare la montagna, perché la montagna sta diventando veramente una cosa molto molto importante. Cioè se Pietramala magari in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni è passata un pochino così sottovoce, perché comunque sia purtroppo non ci sono tantissime attività, alberghi eccetera, ma Pietramala sta veramente diventando una, come posso dire, una cosa molto importante. Si stanno facendo veramente attività molto importanti grazie alla collaborazione di tantissime persone che ci stanno aiutando, che io ringrazio, vero Oreste?
1: Comunque Festa della Montagna l'ha organizzata Roberto.
0: Grazie Roberto, ovviamente,
1: quindi,
0: certo.
1: Quindi bisogna dire che Roberto è l'organizzatore principale di questo evento, come l'anno scorso, e lo vedrete meglio se praticamente vi collegate nel suo sito. Oppure adesso, durante la trasmissione vi do anche diciamo l'email, che se volete vedere dove si trova tutto il procedimento delle feste, lo svolgimento, come si tratterà. Ci sarà anche sotto i tendoni della Proloco di Pietramala.
0: Sì, comunque io credo che chiunque voglia partecipare alla festa Pietramala basta che comunque si informi, diciamo, sotto i tendoni, e riuscirà a avere sicuramente tutte le spiegazioni possibili e immaginabili per quanto riguarda sia il mangiare che eventuali trekking, sport e quant'altro. Te che dici, Oreste?
1: Sì, sì, così, certo.
2: Dopo Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.

0: Allora Oreste si sta lamentando perché non gli arriva l'aria fredda.
1: No, perché è girato questo ordinario da tua parte. Va bene.
0: Comunque io volevo salutare
1: adesso
0: una persona.
1: Saluto quella persona, poi
0: continuo. Sì, io volevo salutare la Laura di Scandicci.
1: Allora, saluta la Laura di Scandicci finché non sta arrivando Massimiliano Provinciano.
0: Sì, no, che tra poco arriva il nostro ospite speciale.
1: Io voglio parlare ancora della festa del
0: vai Oreste.
1: Festa della montagna di Pietramala, che i luoghi del gusto sono Proloco di Pietramala con pasta casareccia e insalata di farro, La Foresta, birra artigianale, quelli che hanno partecipato, Terre Alte vicino vino del Mugello, Mille Briciole, pani dolci artigianali, poi Bada Ganzo, Lampredotto e salsiccia chilometro zero, il panino con porchetta toscana, sì, e vabbè, parco dello sport, sapore di festa, bar alimentare Lelli, circo l'acqua buia, salella Raticosa, osteria del vento e la bottega di Claudio.
0: Cioè, ma
1: ospitalità
0: assolutamente sì.
1: C'è l'antica terrazza via Pietramala di Roberto, poi c'è un passo dal passo, Casa Angela, la Casa del Pittore, Cerro di Pietramala, l'ostello e Piazzole per tende, che vabbè, dopo andate a vedere nel posto, le siete tutto.
0: Sì, comunque, ragazzi, allora, dalle nostre parti si mangia e si beve benissimo. C'è poco da fare.
1: E poi, vabbè, andate a leggere tutto quanto, perché c'è un casino da sapere. Da guardare tutte le foto che c'è dell'anno scorso e tutto il resto. Quindi vi conviene andare a vedere. Adesso vi tengo l'immagine di Cristian Fontanazzi. Intanto aspettiamo il grande.
0: Allora, stiamo aspettando
1: questo evento.
0: Certo, perché... certo, stiamo. Allora, noi vogliamo ricordare l'evento che succederà a Pietramala 9, 10 e 11 d'agosto. Lo ribadiamo perché è veramente un evento molto importante che finirà sul winner.
1: No, perché l'hanno già fatto altri.
0: No, però ho
1: capito. È un evento che noi siamo fieri di averlo.
0: Però è bravissimo. È un evento che noi siamo fieri di averlo a Pietramala con noi. Che è un evento veramente importante, una bandiera lunga 500 metri, larga 14, per cui invitiamo tutti i nostri ascoltatori, chiunque voglia partecipare e portarla, saremo orgogliosi di avervi insieme a noi e di portarla e veramente vi chiederemo un grazie, vi diremo grazie, perché veramente è una cosa che non capita spesso di vedere un evento del genere, per cui noi vi aspettiamo a Pietramala 9, 10 e 11.
2: Sono le 20.
1: Ricorderò perché per me è un evento straordinario avere una bandiera di quel genere e poi di tutta la gente che ci vuole per portarla.
0: Certamente.
1: Cioè, non è solo tanto per la bandiera, ma è manifestare quello che si vuole raggiungere. Che questo mondo adesso ultimamente sta facendo, diciamolo pure, cagare per le guerre che ci sono in giro e pensano ancora nel 2026, di guerre, di gente che si deve ammazzare, per che cosa? È già la vita, è già dura, quindi cerchiamo di raggiungere o di cercare di aprire delle porte per raggiungere uno scopo, cioè la pace. E domenica questa pace cerchiamo di raggiungerla anche a Pietramala,
0: ma,
1: con questo simbolo e con questa la festa della montagna, che non si terrà solo domenica 9 agosto, ma ci sarà anche lunedì 10 agosto e martedì 11 agosto.
0: Assolutamente sì, e una
1: e
0: persona...
1: ricordo anche che martedì 11 agosto c'è anche la fiera, quindi chi
0: vuole già, è vero.
1: È la fiera dell'anno, perché c'è una volta all'anno a Pietramala, c'è la fiera a Pietramala, quindi... cercate di esserci, cerchiamo di divertirci tutti insieme, di
0: assolutamente
1: di
0: conoscere, sì,
1: diciamo, i paesi, la bellezza della montagna, praticamente. Io non ci posso andare perché ho le gambe come sono,
0: vabbè,
1: mi devo operare, però
0: chi può
1: cercare di girare,
0: certo,
1: e di poter visitare o andare nei sentieri nostri, di guardare la natura che abbiamo, e tutto quanto può essere importante per tanti, poi è un giorno, diciamo, di divertimento, di essere tutti insieme, di, e certo, di girare avanti e indietro,
0: ma
1: per questi bei monti che abbiamo.
0: Noi avremo, anche la nostra amica Stefi, che ci tornerà a trovare, che verrà da noi, verrà a casa mia tre o quattro giorni, per cui non vedo l'ora di venire a Pietramala, di festeggiare, di fare la festa a Pietramala, la fiera, per cui saremo sempre di più che coinvolgeranno questa manifestazione veramente importante.
2: 1:03
3: Radio Mugello Notizie.
4: Mattinata difficile quella di martedì sulla linea Faentina per numerose soppressioni e ritardi. Le segnalazioni riguardano diverse corse tra Borgo San Lorenzo, Firenze Santa Maria Novella e Pontassieve. Tra i collegamenti segnalati come soppressi figura il treno delle 6:52 da Borgo San Lorenzo. Cancellata anche la corsa delle 7:02 da Firenze Santa Maria Novella diretta a Borgo San Lorenzo. Risulta soppresso inoltre il treno delle 6:32 per Pontassieve, mentre non è partito il convoglio delle 7:33 da Borgo San Lorenzo verso Firenze. Il treno delle 7:29 è partito con 35 minuti di ritardo. La lunga sequenza di cancellazioni ha lasciato molti passeggeri senza un collegamento immediato, con conseguenze pesanti per chi doveva raggiungere Firenze, il Mugello o la Val di Sieve per motivi di lavoro o studio. Alle soppressioni si aggiunge il guasto che aveva già fermato il treno delle 6:05 da Borgo San Lorenzo a Firenze nella stazione di Fiesole Caldine. I passeggeri erano stati costretti a scendere dal convoglio e a cercare un mezzo alternativo alle fermate degli autobus. Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
5: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato troccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. fine. La situazione cambia durante la notte con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio con accumuli compresi tra 46 e 70 mm a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente con periodi prolungati senza precipitazioni che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.

0: Ciao Massimiliano, provvisionato, sì. Veramente. Ma è allora, tanto tempo.
1: In diretta, perché prima eravamo fuori diretta che si cercava di mettere a posto, quindi per gli amici che ci seguono su Facebook è scappato anche qualche moccolo.
0: No, eravamo, sì, no, a parte quello.
1: Però facciamo, non eravamo in diretta, eravamo fuori a diretta e capita. Intanto è arrivato il nostro amico Massimiliano, il nostro grande cantautore. Diciamo che le canzoni che ascolteremo stasera le ha scritte lui.
2: Le ho scritte io. Fa
1: tutte te o ti sei fatto da una mano da qualche tuo?
2: Le ho scritte io, però in collaborazione.
1: Dillo pure, perché
2: con Luca Fanti, che è un re, il fonico mio, c'ha lo studio di registrazione qui a Borgo San Lorenzo. E poi la musica me la crea Roberto Bassi, il tastierista ufficiale di Alessandra Amoroso.
1: Benissimo.
0: Che aspettavo.
1: Devo fare qualche domanda, perché sei stato un po' assente dalla musica per un po' di tempo. Perché io sono anche un tuo ammiratore, oltre
2: no,
1: che.
2: Non è che essendo, sono stato assente, non ci siamo visti.
1: Non ci siamo
2: però
1: visti,
2: ho fatto però. 3-4 brani, eh.
1: Però io ti dicevo, ma quando scrivi qualcosa di nuovo, quando fai qualcosa di nuovo, ma arriverà.
2: Ci sono.
1: Finalmente
2: ci sono.
1: Ci siamo arrivati allora.
2: Ci siamo. Poi ne stiamo preparando altri, insomma. L'obiettivo è per Natale fare un bel CD con tutte le canzoni.
0: Oh, magari tipo Last Christmas, no? Una cosa di natalizia.
1: Però per noi, ricordati, nel CD anche ci metterai delle cover, penso, no?
2: Lo sai, ti voglio bene tanto.
1: Metterai anche delle cover?
2: Anche, no, solo inediti.
1: Ah, solo inediti tuoi. Quindi devi sapere che i primi due CD che te non guadagni un cazzo saranno i nostri.
0: Vabbè, non si dice un cazzo adesso, perché noi siamo in diretta, per cui queste parole qui non si dicono.
1: Sì, perché te sei un maestro.
0: No, io non.
1: No, ti ringrazio perché mi hai corretto.
0: Non sono un maestro, però se te tu correggi me, io correggo te.
1: Esatto. Allora, io ti volevo dire, dato che sai che con Massimiliano io ho un certo affetto, perché
0: certamente
1: io vorrei che arrivasse dove gli altri non possono arrivare, perché lo stimo molto, perché per me è un grande cantante. E intanto salutiamo diverse persone che si stanno già collegando su Facebook,
0: le ringraziamo.
1: Io
0: veramente
1: lo ritengo un bravissimo cantante, non solamente, anche se lui dice ma sono già grande, non c'entra, te guarda a così quando ha iniziato a fare successo, quanti anni ha?
2: Lo so, ma io
1: non nemmeno di me.
2: Io li porto bene 32 anni, no?
1: Sì, certo.
2: Allora.
1: No, comunque quello che voglio dire.
0: Così.
1: Per arrivare ha vinto Sanremo e tutte le sue canzoni stanno andando al massimo. E ti faccio vedere, quindi vuol dire che non si ha età quando si vuole arrivare.
2: È vero.
1: E quindi io, per tua ammirazione, cerchiamo di,
0: certo,
1: di metterla in atto noi nella nostra radio, cerchiamo di darti il massimo che uno deve avere, perché quando stimiamo una persona vogliamo che veramente vederlo in alto.
0: Assolutamente sì. No, certamente.
1: Lui fa così, ma
0: assolutamente sì. Allora, io non sono un professionista, diciamo, della radio, però io sono una persona molto schietta e
1: lo faccio vedere, Cristian, quanto è schietta.
0: Io sono una persona molto schietta, per cui io vedo che veramente le persone come Massimiliano meritano veramente altri palcoscenici. In che senso? Nel senso che comunque sia è un personaggio in cui noi siamo orgogliosi di avere qui con noi, perché canta veramente, ma veramente molto bene.
1: Ti volevo dire, Massimiliano, sì, che quelle canzoni che hai scritto, allora, per te è l'ultima che hai fatto, no? L'ultimo,
2: sì.
1: L'ultima creazione.
2: Sì, l'ultima.
1: Perché hai scritto questa canzone? Dopo l'ascolteremo, mettiamo in onda.
2: Sì.
1: Perché hai scritto questa canzone?
2: No, rientra sempre nelle mie storie di vita. Insomma.
1: Sì, no, perché le altre le conosciamo già, perché le ho ascoltate, che ormai si saranno consumate anche su internet.
2: Poi cercheremo di fare anche, ora si sta facendo un progetto per fare canzoni anche un po' più movimentate, insomma. Queste sono sempre.
1: Però non cambiare mai tanto l'identità che hai, perché
2: no,
1: l'identità che hai è bello per quello, no?
2: Certo,
1: capito?
2: Certo.
1: Anche se sono domande che ti ho già fatto anche tempo indietro, anche se tu hai nella creazione delle tue canzoni hai certe volte anche un po' di sfiga, no? Come si può dire?
2: Io
1: no, beh, dopo mi correggi,
2: no,
1: tu se non è così.
2: No, è vero.
1: Quest'ultima che io vorrei andare dopo a far ascoltare i nostri radioascoltatori, che a me piace molto, però voglio che dopo casomai ne parliamo in diretta. te lo chiedo dopo di cosa sa, di come ti è venuta l'ispirazione di questa canzone, o l'ascoltiamo dopo? L'ascoltiamo prima o dopo?
2: Cos'è? Nell'ambito delle mie storie di vita vissute.
1: Sì, sì, certo, ma la vogliamo sentire poi dopo ne parliamo, o vuoi parlarne prima e sentiamo e l'ascoltiamo dopo?
2: Tanto te l'ho già detto, è una parte di vita mia che è successa.
1: Certo, certo, ma tanto lo so che te ti riferisci.
2: Di più, guarda, ti dico una cosa per gli amici in radio anche. È un periodo che sto facendo tante cover anche di cartoni animati, mi è presa voglia così.
0: Ma
2: ho detto che canto molto, molto bene le canzoni.
0: Heidi, potresti fare anche questo.
1: Cosa vogliamo ascoltare per te?
2: Per te.
1: L'ultima creazione di Massimiliano?
0: Per te, Massimiliano, provvisionato.
1: Dopo ne parliamo dopo.

0: Sicuramente a me è piaciuta molto. È piaciuta molto soprattutto. No, ma è piaciuto anche lo sfondo stesso. Del mare in tempesta. E...
1: quella è tutta intelligenza artificiale.
0: Vabbè, però.
2: Bello il video.
0: Grande Luca Fanti.
2: Avevo visto anche un altro video di un altro, non so se un'altra canzone che non ricordo, che c'era una bella bionda.
1: Ah sì.
2: A gira quella era?
1: Quella lì però è una cover.
2: È una cover, sì, però ho visto questa bella ragazza, dico io, boh.
1: Sì.
2: Voglio conoscere, voglio chiederlo approvvigionato chi è.
0: Ma non lo so.
1: È una canzone che ho fatto del mio amico. Anonimo italiano.
0: Già sentito però, anonimo italiano.
1: Tanto era famoso perché
0: esatto, sì, esatto, sì, esatto.
1: E il brano si chiama E così addio. No? Aspetta, E così addio l'ho fatto con la col video artificiale della foto della mia compagna, di mia moglie. Quello della bionda che dici te. Oddio, che canzone è?
2: Vabbè, adesso non ti voglio mandare poi dopo, cioè, perché credo che ci potrebbe essere sempre. Anche tua moglie che ci segue.
1: Perché
2: quindi
1: non fate tante.
2: Non vorrei fare dei casini.
1: Ma no,
2: ma quello che ti voglio dire, quello che ti voglio dire, questa canzone è molto bella perché mi piace molto, cioè nel senso io l'ho già ascoltata e non è la prima volta che l'ascolto perché sono andato a sai che io vado a vedere le tue cose, anche di nascosto, sapevo già che avevi fatto qualche lavoro. Ma mi è piaciuto come l'hai interpretata, prima cosa, perché tanto la tua, è giusto che te la interpreti come vuoi e come ti credi meglio. E quindi questo l'hai fatto, è proprio fatto un bel lavoro.
1: Vuoi sentire un cartone animato?
0: Sentiremo anche il cartone animato, però...
1: Fantaman.
2: Come?
1: Fantaman.
2: Allora, andiamo fuori di qui intanto che andiamo a trovare, casomai gli dici,
1: sempre
2: gli fai qualche domandina.
0: Va bene, però magari passiamo un attimino un po' di musica. Però allo stesso tempo io vorrei dire che tra poco, tra qualche giorno, avremo anche la Stefi che verrà qui a cantare da noi canzoni veramente, ha una voce stupenda, per cui verrà qui a cantare e noi non vediamo l'ora di ascoltarla. E nel frattempo, Massimiliano, aspettaci soltanto un secondo che prepariamo la tua musica e poi dopo si parte alla grande.
3: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutti.

0: Tondo, lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Mignano, questo qui l'hai scritto te anche questa,
1: no,
0: fantomeno?
1: Questo, questo è un cartone animato degli anni 90.
2: Bello.
0: C'è cantato,
2: bello.
1: Mi è venuta questa voglia di cantare le canzoni dei cartoni animati.
2: Ma negli anni 80 si è andata Goodman, Gigrebo d'acciaio.
0: Quando saremo in diretta ti facciamo una domanda per far sentire anche i nostri ascoltatori, perché hai cantato anche le canzoni dei cosi.
2: Le cose che?
0: Dei cartoni animati.
2: Ah, ok. Oh, mamma.
0: Perché lui canta la sua canzone d'amore, o che l'ha preso in tasca, o che non gli è andata bene quella lì, quella là, cioè, capito? Allora, perché è andato anche sui cartoni animati?
2: Ma se ne dovessi prendere, allora, se io dovessi scrivere veramente delle canzoni, se in base a che io l'ho presa in tasca, potrei andare a Festa di Sanremo veramente, perché poi veramente c'è gente che veramente sono allucinanti. Vabbè, comunque.
0: Ma te che canzoni scriverei? Come sono sfigato?
2: No, no, io non è che sono sfigato, ma...
0: Ah, dillo pure che ti guarda.
2: No, vabbè, dai. Saluto la Laura di Scandicci. Grande Laura, grande Laura. Sei il top, veramente. Sei il top. Che poi, a suo tempo, adesso mi starà ascoltando, dirà: mi stai prendendo in giro, Cristian. Domani io scriverò al mio avvocato. Così, ah, così. Va bene, dai, lasciamo perdere. Ascoltiamo la musica di Massimiliano Provvisore.
0: Sì, ma adesso, aspetta, chiediamogli un attimo, è già partito, no?
1: No.
0: Perché sei andato sui cartoni animati?
1: No, sono andato sui cartoni animati.
0: Adesso siamo in diretta, voglio...
1: Perché abbiamo provato a fare diverse canzoni, ho visto che mi vengono bene.
2: Adesso ma assolutamente sì.
0: Questo non l'avevo ancora sentito.
2: Ma te devi venire sempre qui da noi.
0: Adesso te lo dico.
1: Anche i nostri amici di Radio
0: Cristian, allora vai con questa qui, Fantoman, che vediamo
2: vai
0: come canta questa canzone.
2: Altrimenti noi ti buttiamo fuori dalla radio.
1: Alzerà il volume chi è in macchina.

0: Addio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.
7: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio.
1: Venerdì sera.
2: Allora, continuiamo con la musica di Massimiliano Provvisionato, perché per me era importante far ascoltare Fantaman.
1: Sì, prima era saltato tutto, adesso speriamo che vada bene.
2: Ma sì, dai. Ripartiamo con Fantaman.

0: did it. We did it. Fucking cool.
1: Allora, no, vabbè, allora, io dicevo, ma secondo te ti sei dedicato anche un po', diciamo, alla musica un po', come posso dire, dei cartoni animati di una volta?
2: Sì, mi piace, c'ho parecchia passione per questi
1: artisti.
3: Sì, a te, adesso ti faccio una domanda, piace più quando canta normale o quando canta cartoni?
1: No, a me sinceramente mi piace sempre, perché lui ha una musica, un tono di musica che è veramente una cosa molto molto simile a quella di Marco Masini, per cui è come averlo qui nei nostri studi, per cui è veramente una cosa molto molto bella. Allo stesso tempo, ovviamente, quando un artista ha dei suoi, come posso dire, come, aiutatemi, ha dei suoi, una personalità sua, che comunque sia, oltre che avere una personalità come Marco Masini, riesce anche a fare altre cose del tipo.
3: Io ti faccio vedere, io nel tuo canto preferisco quando canti la tua roba, non canti come ma ha scritto qualcuno qua, non voglio far nomi, che ti sta seguendo su dato che siamo collegati anche su Facebook. E quando canti le tue canzoni, perché nelle tue canzoni gli metti l'anima, gli metti qualcosa, certo, che dentro a quello dei cartoni non gli metti, anche se lo fai giusto, lo fai fatto bene, però secondo me tu devi andare su quella strada, su quella via che ormai ti sei costruito da tanti anni.
1: Certo, no, ma assolutamente, qua è una cosa.
3: Io vedo te per raccontare i momenti che hai vissuto, i momenti che ci sei stato, anche nei tuoi piccoli e grandi dramma che hai avuto nell'amore, che hai avuto in queste storie che hai avuto, le racconti meglio quando canti normalmente. Certo, secondo me. Poi sul punto suo, lui te l'ha detto, a lui gli piace come canti in generale.
1: Lui mi piace come canta in generale, e anche quando fa le canzoni dei cartoni animati, che comunque sia, quindi, sono sempre,
3: siamo in due diversi, però ti piace tutti e due,
1: sì,
3: modo.
1: Però è uno spazio comunque sì per un come posso dire,
2: una variante,
1: una variante per persone che comunque sia hanno bisogno o comunque vogliono sentire questo tipo di musica, e per me Massimiliano è veramente al top per sentire questo certo tipo di musica, ecco. Io la vedo in questo modo, però poi
3: complimenti lo stesso, non è che io ti ho dato, no. Però quando canti le tue canzoni, cioè, hai più anima dentro, ci senti proprio, anche quando hai cantato le cover, perché ti entri dentro nel personaggio che stai cantando, che stai facendo. Però adesso che fai molte canzoni tue, per questo ti devo dire che per fortuna che le fai, perché giustamente alla fine ti stai dando una rotta, nel senso ti stai facendo una strada di quello che fai te, non di quello che è un altro, perché sai, secondo me con la voce che hai, dato che somigli molto a un cantante che è già noto, che è già il coso, allora somiglia a questo, somiglia a quell'altro, però io ti ho sempre detto Massimiliano Provisionato è Massimiliano Provisionato.
1: Assolutamente sì.
3: Hai capito? Perché se iniziano a dire ma quello è uguale a quello, quello è uguale a quello, no. Sei bravo, hai una voce che ha un po' di tonalità come la sua.
1: Certo,
3: però tu sei
1: certo,
3: te.
1: Certo.
3: E quello che sei te è quello che scrivi adesso, che mi piace, perché di chi è la canzone? Massimiliano Provisionato. Chi la canta? Massimiliano Provisionato. Ecco, questa è la tua identità.
1: Vogliamo salutare anche Laura di Scandicci?
3: Salutala, perché io non la conosco nemmeno.
1: La salutiamo e speriamo che non mi denunci, però io gli dedico questa canzone.
3: Ti denuncia, perché se continui così ti denuncia. Ti denuncia la Laura, denuncialo e vengo anch'io e faccio sono
1: a parte. Testimoniare, maledetto resti.
3: Sono
1: no, vabbè, veramente.
3: Forse mi denuncia, alla fine che ti denuncia davvero, ti
1: dico... Ma sì, ma che vada a denunciare. No, a denunciarmi.
3: Ah, che vada. Ecco quella pubblicità che
1: The Cure, Lullaby.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Radio Mugello,
3: la buona musica.

0: Allora, Massimiliano, io volevo chiederti una cosa. Che vuol dire l'amore lascia un po' di sale dentro te?
1: Quando finisce ti lascia il segno.
2: Adesso fagli una domanda a lui.
0: No, perché cioè,
2: Sai quando ti lascia? Quando l'amore finisce, quello ti lascia.
0: Dipende, perché io adesso sto vivendo, diciamo così, un momento in cui magari uno può
2: Ma
0: anche avere.
2: poi voglio che lo sappia la gente, che lo veda
0: Ecco, sì, Oreste mi sta sputtando
2: anche.
0: in
2: No, non ti
0: diretta.
2: sto sputtanando.
0: Grazie, Oreste, molto volentieri.
2: Voglio che
0: Però,
2: te rispondi a Massimiliano.
0: certo, no, è vero. Allora, purtroppo,
2: Quando gli lasci, lui per me lascia una ferita, lui quella ferita l'ha
0: bravissimo,
2: chiamata sale.
0: bravissimo, bravissimo, Oreste. No, no, ma io infatti ti sto dicendo
2: Non è
0: una
2: mica
0: cosa.
2: male.
0: La cosa che io non sono mai riuscito a capire delle donne è che io quando ci ho tenuto veramente, loro non hanno saputo capire me. Per cui io non sono stato capace neanche di parlarci faccia a faccia, oppure troviamoci lì, parliamoci, no?
2: Veniamo a un
0: Cioè,
2: punto d'incontro.
0: veniamo a un punto di incontro, bravo.
2: Invece niente, non ha avuto
0: Invece
2: niente.
0: solo messaggi SMS,
2: No,
0: per me è
2: messaggio non esiste,
0: sbagliatissimo,
2: esatto.
0: sbagliatissimo. Però quando magari qualcuna che sta ascoltando, e sono convinto che sta ascoltando, lo capirà, forse si riuscirà a arrivare a un punto d'incontro e dirci troviamoci e
2: Io ho sbagliato
0: parliamo,
2: lì, te hai
0: no?
2: sbagliato là.
0: Esatto.
2: Io vengo da lì.
0: Come credo nella canzone di Massimiliano
2: Massimiliano, quando ti vedo in
0: Improvvisonato.
2: canzoni, penso che ci sia, che dovrà trovare un punto di incontro prima di scriverne, no? Quando te le scrivi, perché per arrivare a quel discorso che fai, il
1: A me
2: punto di
1: vengono le
2: incontro ci vuole.
1: ispirazioni mentre guido la macchina.
2: Ah, perché quando guidi la macchina pensi tu
0: Quindi,
2: alle
0: se ti
2: cose che
0: fermano
2: arrivano.
0: carabinieri,
1: Quando
0: te
2: sono
0: la
1: in
0: patente
1: macchina,
0: te la scordi.
1: penso, mica possono sapere cosa
2: Mi è
1: penso.
2: capitato quella cosa, poi
0: Ciao
2: devo fare
0: Laura.
2: mettere dritta, rimetterla in situazione.
1: No, ti spiego.
2: Spiega pure,
1: Mentre
2: voglio che la gente voglio
0: sempre
2: che lo
0: se non
2: sappia.
0: mi denunci Laura,
1: Giusto, sì.
0: perché
2: No, no, voglio che lo
0: Mentre
2: sappiano tutti.
0: no, no, certo,
1: L'ispirazione
0: perché
1: della
0: c'è stato
1: canzone.
0: anche un discorso
1: Allora,
0: di
1: poi, dato che io ho pochissima memoria.
0: ti faccio parlare con il mio avvocato. Va bene, comunque. Sì, no, no, vai,
1: Cioè,
0: vai.
1: prendo
0: No.
1: il
0: Non
1: telefono
0: si sa
1: e
0: mai.
1: registro quello che ho cantato, perché sennò dopo 2 minuti non me ne ricordo
2: Esatto.
1: più.
2: Ah, perché te
1: Poi
2: registri
1: arrivo,
2: mentre
1: poi arrivo in ufficio da me, in studio che ho la
2: che.
1: sala musica e riascolto chi avevo cantato in macchina
2: Sì. Perché ormai lo
1: e mi
2: riaggiusti?
1: invento la
0: Sì,
1: canzone.
0: ma le canzoni nascono
1: Ma
0: così,
1: sì,
0: eh.
1: me ne invento tutta
0: È
1: una
0: ovvio,
1: serie.
0: è
1: Sto
0: certo.
1: guidando, mi viene per dire un esempio, l'amore è sempre uguale, lo registro, lo ricordo. L'amore è sempre uguale e lo salvo sul telefono, sennò poi non me ne ricordo più.
2: Beh, certo.
1: Arrivo in studio di registrazione, riascolto e mi metto lì. L'amore è sempre uguale e si crea la canzone.
2: Certo, è così.
1: Così.
2: Vedi?
1: Come
2: Te
1: vuoi
2: come
1: tu?
2: la crei?
1: Così.
0: Ma io non devo crearla. Io ho la mia idea e ovviamente è sempre sbagliata.
2: Anche allora
0: Ovviamente.
2: non ve lo faccio più vedere
1: Com'era
2: perché.
1: bella la trilli del giovane,
2: Ecco,
1: ecco, andata via.
2: no, è perché ogni tanto mi bloccano.
1: La trilli del
2: No, mi
1: giovane,
2: bloccano. Ah.
1: com'era bella la trilli,
2: Sì?
1: bionda.
2: Allora, io
1: C'aveva una pelliccia qui,
2: non sai cosa c'è
1: di
2: perché qui
1: volpe.
2: mi stanno un po' iniziando a mettere i blocchi perché pensano che le tue canzoni le canti altra gente, è quello
1: Magari.
2: che mi mettono.
1: Salutiamo la trilli.
2: Allora, Massimiliano qui è provvisionato con noi, però io adesso devo chiudere la linea della diretta Facebook perché mi stanno già interrompendo. Quindi Cristian vi saluta
0: Grazie,
1: a tutti
0: scusatemi
2: e chiudiamo la
0: per
2: linea
0: tutto,
2: su Facebook dove siamo
0: veramente.
2: ancora in diretta radio, quindi
0: Senza parole.
2: e vi saluto anch'io perché
1: Ciao ciao.
2: adesso tanto poi ci arriverà a trovare più avanti quando. E vi saluto anch'io, il vostro Oreste dei Metropolitani. Ricordatevi domenica di venire a Pietramala che c'è un grande evento, la festa della
0: Assolutamente sì.
2: montagna che dura 3 giorni, quindi cercate di non mancare lì perché poi con la bandiera della pace larga 14 metri e lunga 500 metri, ci vorrà della gente anche che ci dia una mano per fare questo evento che è bellissimo, grazie a Roberto di Pietramala, che poi se volete andate a vedere tutti nei siti giusti e la propria di Pietramala e tutti i singoli della montagna, e Festa della Montagna, che c'è tutti gli orari e tutto il resto, che poi in settimana vi racconterò, vi spiego come fare per andarci. Grazie a voi, intanto la trasmissione continua e vi saluto dal collegamento Facebook.
0: Grazie a tutti e buona serata.
3: Ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Mugello.
1: Che insomma conosciuto come Anonimo Italiano.
2: Bello.
1: Un mio caro amico è stato il re della musica degli anni 80 e anche 90.
3: Sì.
1: Perché è stato veramente dappertutto, da Jerry Scotti al Festival Bar di qua e di là. Comunque la canzone si intitola È così addio, io l'ho ricantata, lui è stato molto contento quando l'ha saputo, siamo molto amici e credo che piacerà anche ai nostri amici.
3: No, a me piace, l'ho già ascoltata
1: io. Di Radio Musica.
3: E mi piace anche a lui. Mettila pure.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ondate di calore e temperature superiori alla media, ma nessuna emergenza per quanto riguarda la risorsa idrica toscana. È quanto emerge dall'analisi della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione attraverso il settore idrologico e geologico regionale. Un quadro aggiornato elaborato sulla base dei dati della rete regionale idropluviometrica, freatimetrica e termometrica. Secondo il presidente Gianni, nonostante il forte stress termico, la disponibilità della risorsa idrica risulta complessivamente soddisfacente, grazie alle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno e la tarda primavera. Anche i dati idrometrici e quelli relativi agli invasi confermano un quadro positivo che permette di affrontare questo periodo con maggiore serenità pur mantenendo alta l'attenzione. In particolare, guardando al nostro territorio, al 31 luglio l'invaso regionale di Bilancino contiene 59 milioni di metri cubi d'acqua con una percentuale di riempimento pari all'85%, sostanzialmente analoga a quella registrata nello stesso periodo del 2025, anno non caratterizzato da condizioni di siccità.
3: Sono infatti fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023 e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi per un finanziamento complessivo di 750.000 euro sono stati realizzati dal consorzio di bonifica della Romagna Occidentale nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Giovedì 6 agosto torna il mercato contadino negli spazi esterni della cooperativa Proforma a Borgo San Lorenzo. Dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle aziende agricole del territorio. Alle 18 si terrà la locanda del mercato parte 2, laboratorio per grandi e piccini dedicato alla costruzione di un hotel per insetti impollinatori utilizzando materiali di recupero. L'iniziativa, curata da Jamlab Education, rientra nel progetto Biodiversità al Mercato. Dalle 19.30 spazio alla musica dal vivo con il concerto dei Picaros, duo formato da Jere Cornejo e Diletta Naira, che proporranno musica campestre sudamericana. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello. Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
2: Honey, move on now.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: volare.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
5: Mother!

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Radio Mugello.

sulle scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati.

parlava in inglese. La guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:31.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Bad desire, bad desire, bad desire, bad desire, bad desire, bad desire.